0: Radio Pula.
1: Votalica.
2: Votalica.
1: Votalica na Radio Puli. Votalica.
3: Votalica.
1: Votajte na 210 810.
2: Votalica.

La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: Umme che ti tagiri, Radio Pola.
1: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.
2: Cari amici di Radio Pola, buona domenica e bentornati alla Parola del Signore. Siamo nella 23esima domenica del tempo ordinario e la liturgia della Chiesa oggi ci propone di riflettere sulla correzione fraterna, ma anche sulla forza del mettersi d'accordo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Parola del Signore. Oggi durante l'Angelus Papa Leone ha spiegato i criteri fondamentali di pensiero e di azione offertici dalle letture di oggi. Nella lettera ai Romani ci viene detto che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, l'immagine del debito. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altri, senza restarne imprigionati, e questo è il debito di un amore vicendevole, spiega il Santo Padre. Poi nel Vangelo Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna, che secondo le parole di Papa Leone è un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, dapprima tu per tu, poi se necessario fra due o tre persone, infine, quando occorre, con l'intera comunità. Questo, parlare sinceramente, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento, la maldicenza sono più facili, ma questi non generano nulla e paralizzano molte situazioni, ammonisce il Santo Padre. Il Vangelo, invece, ci educa alla libertà, nella carità. Poi c'è un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera, ed è il mettersi d'accordo. Non soltanto quando c'è un conflitto, ma mettersi d'accordo per chiedere a Dio qualche dono, nella preghiera. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, dice Gesù nel Vangelo di Matteo. Questa promessa, spiega Papa Leone, suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni, e attraverso la preghiera possiamo crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia, invece, siamo fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore.

0: La parola del Signore.
1: La settimana scorsa, con l'inizio del mese di settembre, è cominciato il tempo per la cura del creato. Papa Leone ha celebrato la messa per la cura del creato a Castel Gandolfo e nel suo messaggio ha ribadito la necessità della conversione del cuore. La chiamata del profeta Isaia a forgiare le spade in vomeri non è solo un sogno per le nazioni, spiega il Santo Padre, ma un appello rivolto ad ogni persona. Questa chiamata ci invita a trasformare ciò che è male in vita, ma questa trasformazione non può essere realizzata soltanto attraverso un cambiamento esteriore. Essa richiede, in cooperazione con la grazia di Dio, una conversione più profonda, personale e collettiva, un ritorno al Signore che riporterà ordine nei nostri desideri, guarirà le nostre ferite e ci aiuterà a crescere nella virtù. E con queste parole di Papa Leone siamo giunti alla fine del nostro appuntamento di oggi. Vi auguro una buona settimana e vi invito a seguirci anche la domenica prossima con la parola del Signore, sempre sulle onde di Radio Pola. Sia lodato Gesù Cristo.
0: La parola del Signore. A cura di Angela Jelicic-Kreitzer.